Io solo paghe, ci siamo in giù. Io solo paghe, JC Valdés. In malaga, JC Valdés. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Un saludo en la comunidad.